anope minchia ba kuso ekoma minua eya mia minua abioku esel oni no keni eya anti ajua buedua mijidi sa anope mutiemi dame enka mo sofu tioni sofu mame jina anope michiamo